tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.